0: Quale idea? Se vuoi l'Italia vera, c'è solo Italo Moonot su Radio Moonot dalle 19 alle 21 con Miriam Atmosfera.
1: 1, 2, 3, alza!
2: Alza il volume e ascolta Italo Moonot.

Buonasera e bentornati, ben ritrovati a Italo Muno dopo la pausa estiva. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, amici von Radio Monat und Italo Monat, salve a tutti, herzlich willkommen zu einer neuen Saison von Italo Monat. Wieder im Studio für euch, Miriam Colacicco. Che bello essere di nuovo qui con voi. Grazie per questo caloroso benvenuto e grazie soprattutto per aver aspettato il ritorno di Italo Monat con la mia voce. È martedì 25 agosto e si alza il sipario con una nuova stagione di Italo Monat in diretta su Radio Monat e in streaming. Io sono Miriam Colacicco e vi accompagnerò fino alle ore 21 con tanta musica italiana, curiosità e le emozioni dei miei ospiti. Questa sera rivivremo insieme la magia della musica di quest'estate con alcune delle canzoni che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare, senza dimenticare i grandi concerti che hanno riempito piazze e stadi in tutta Italia, ma anche in Svizzera, come per esempio Jovanotti al Montreux Jazz Festival e al Vaduz Sounds, oppure i The Colors e Sal Da Vinci a Locarno al Moon and Stars. Nella seconda ora saranno i miei ospiti Antonio insieme ai suoi figli Matteo e Tommaso Gentile del bar Al Taglio by Don Capello di Sciaffusa. Padre e figli hanno dato vita a un progetto davvero originale. Antonio e Matteo vi accogliono nella caffetteria mentre Tommaso si prende cura dei clienti come parrucchiere e barbiere. Con loro parlerò di questa bella realtà nata dalla passione, dalla tradizione e dall'ospitalità italiana nel cuore di Sciaffusa. Ancora benvenuti a Italo Monat e buon ascolto! Und jetzt noch ein paar Worte für unsere Schweizer Freunde, liebe Radio Monat Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Italo Monat. Wir gehen mit viel beller Musica italiana, spannende Geschichten und interessante Gäste in eine neue Saison. In der Abend begleitet euch Miriam Colacicco von 7 bis 9 und in der zweiten Stunde werde ich Antonio zusammen mit seinen

erzählen uns, wie sie zusammen ein ganz besonderes Konzept aufgebaut haben. Ein italienisches Kaffee kombiniert mit einem Coiffeur- und Papiersalon. Natürlich dürfen auch heute die grössten Sommerhits aus Italien nicht fehlen. Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend und viel Vergnügen mit der Bella Musica Italiana. Buon ascolto und viel Spass mit Italo Monod und Miriam Colacicco. Un saluto speciale ai nostri amici svizzeri e non svizzeri che seguono con affetto Italo Monod e dimostrano quanto la musica italiana riesca ad unire culture, lingue e persone. Grazie di cuore per essere ancora una volta con me. Buon ascolto a tutti e vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp che è lo 079 633 44 22. Se volete mandare un saluto, raccontarmi da dove mi state ascoltando oppure mandare un saluto, just write me, semplicemente scrivetemi. Potete seguirmi anche tramite l'app di Radio Monod disponibile gratuitamente oppure in diretta streaming sul sito della radio. La domanda della serata è semplicissima. Qual è stata la colonna sonora della vostra estate 2026? Quale canzone avete ascoltato di più? Oppure quale concerto vi ha regalato le emozioni più belle? Aspetto i vostri messaggi al 079 633 44 22. La musica continua qui a Italo Monod. E adesso una canzone che profuma molto d'estate. Iceland Summer di Love Red. Infatti un incontro tra tradizione e campionamento grazie a In Alto Mare, storico successo di Loredana Bertè. Fin dalle prime note il brano mostra come Love Red riesca a fondere il suo slang personale con un ritornello iconico, creando un equilibrio tra nostalgia e freschezza. Buon ascolto!

adesso ci lasciamo trasportare da uno dei tormentoni dell'estate 2026. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore. Subito dopo arriverà tutta l'energia rock di Gianna Nannini featuring Marrakesh con la potente America Inns versione 2026. Buon ascolto con Italo Munot e Miriam Colacicco.

E dopo l'energia di Gianna Nannini e Marrakesh, cambiamo atmosfera con una delle voci più autentiche e originali della nuova scena italiana. È il momento di Madame con Mama, non Mama, un brano che conferma ancora una volta la sua capacità di emozionare con parole intense e uno stile inconfondibile. Subito dopo ci sposteremo a Napoli con Geolier, protagonista di un'estate straordinaria. Ho avuto la fortuna di assistere a uno dei concerti allo stadio Diego Armando Maradona insieme a oltre 60.000 persone. Un'atmosfera incredibile. Tre serate completamente sold out e per il prossimo anno sono già in programma 6 concerti nello stesso stadio. La richiesta dei biglietti è stata così alta da mandare in tilt il sistema di vendita. Geolier, il tour 2027 porta l'Italia a Napoli, perché Napoli è casa tua. Parola di Geolier. E per chiudere questa splendida sequenza musicale arriverà Ultimo, il cantautore romano che ha appena scritto una pagina di storia della musica italiana. Con il suo concerto a Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori, ha conquistato il nuovo record italiano di pubblico per un concerto a pagamento, superando lo storico primato di Vasco Rossi. Un passaggio di testimone accolto con grande eleganza dallo stesso Vasco, che gli ha dedicato parole bellissime. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Insomma, preparatevi a un viaggio tra tre artisti che stanno lasciando un segno nella musica italiana di oggi. Qui è Italo Monot e Miriam Colacicco. E la bella musica italiana continua.

Sono tante le persone che hanno festeggiato il compleanno perché sono 9 settimane che Italo Munot e Miriam Colacicco hanno avuto la pausa estiva. Tanti auguri a mia sorella Irene, a Chiara Maria, Donata, Susan, Christine, Fabio, Christian, Gianni, Funda, Raimondo, Dean, Oliva, Nicole, Giulia, Natalie, Sandra, Renata, Vince, Alice, Vittoria, Agostino, Anna, Graziella, Biokit, Claudio, Donatella, Valerio, Brenda, Davide, Nico, Giulio, Yok, Michele, Anis, Rosita, Sabrina, Pedi, Sandro, Zia Graziella, Daniela, Michi, Maria, Iris, Marisa, Filip, Isabel, Jonas, Nadia, Tommaso, Elena, Heidi, Elma, Franz, Richi, Laura, Pascal e poi al mio amico Carmine Benjivenga che ha compiuto giovedì scorso 50 anni, Shansu, Samantha, Antonio, Gilda, Antonino e a Pedrito che mi ha scritto

E abbiamo pronto già il prossimo jingle. Eh sì, questa è unica perché è Bella d'estate di Mango, e quando metto questa musica c'è tutto il bello che c'è, la mia rubrica preferita. Allora, oggi voglio parlare di una ricorrenza che racconta una storia d'amore a lunga una vita: gli anniversari di matrimonio. Ogni anno tante coppie festeggiano un nuovo traguardo insieme. Le nozze d'argento per i 25 anni, le nozze d'oro per i 50, fino ad arrivare alle nozze di diamante, che celebrano ben 60 anni di matrimonio. 60 anni di vita condivisa, di gioie, di difficoltà superate insieme, di rispetto, pazienza e amore. Il 1 agosto di quest'anno questa ricorrenza ha avuto per me un significato davvero speciale, perché i miei genitori hanno festeggiato proprio le loro nozze di diamante. Vedere 60 anni di storia racchiusi in uno sguardo, in un sorriso e nell'affetto

L'impatto di tutta la famiglia è stata un'emozione difficile da descrivere. In un mondo che corre sempre più veloce, è bello ricordare che ci sono legami capaci di attraversare il tempo e diventare ancora più preziosi. E allora questa sera voglio dedicare un pensiero a tutte le coppie che stanno festeggiando un anniversario, piccolo o grande che sia, perché ogni anno trascorso insieme merita di essere celebrato. Questo per me è davvero tanto bello. Ancora auguri per le nozze di diamanti a mia mamma Rosa e a mio papà Domenico. Io sono molto emozionata. E voi conoscete una coppia che quest'anno festeggia un anniversario speciale? Oppure siete voi a celebrare un traguardo importante? Magari se siete uno di loro, scrivetemi su WhatsApp al 079 633 44 22. Sarà bello condividere insieme a noi tutti la vostra storia. E adesso un brindisi a voi tutti con un champagne di Peppino Di Capri.

E lui era Banfi con Lady Laura. Il cantante Banfi, con questa dichiarazione d'amore, è una serenata. E con questo testo mescolato italiano con riflessioni e sfumature napoletane, racconta un corteggiamento semplice, diretto e genuino, pensato per rispecchiare il linguaggio spontaneo e quotidiano dei giovani. Siamo già arrivati agli appuntamenti di cosa succede in città. Allora, Schaffhauser Wiprock nel chiostro del museo alla Heilige. Da giovedì 27 agosto fino sabato 29 agosto nel chiostro del museo alla Heilige si svolge lo Schaffhauser Wiprock che successivamente oltre 30 aziende vinicole del Blauburgunderland di Schaffhauser presenteranno i loro vini e prodotti in un ambiente storico. Tutte le informazioni si possono leggere su blauburgunderland.ch oppure su schaffhauserland.ch. Venerdì 28 agosto si accende il tramonto. Dalle ore 17 alle 22 arriva The Sound of the Stork, Sunset Edition by Stone Stork Records con il partner support di Magical. DevX Project insieme a Jonathan e Max Santamaria per una serata fatta di drinks, sound e sunset. L'appuntamento è al Meeting Lounge al Rivi Plaza del Rifa Village di Neuhausen. In caso di pioggia, l'evento sarà all'interno presso il Heralds 1888 che si trova davanti la parte esterna. Poi questo venerdì 28 agosto dalle ore 17. No, adesso sta arrivando di nuovo il stesso messaggio. No, dovevo dire un'altra cosa, che si tratta del 5 di settembre, sabato 5 settembre, dalle ore 19:30 alla Chiesa Cattolica Santa Croce a Neuhausen ci sarà la serata di musica liturgia con la partecipazione di Alessia Zuzzolo, Alfredo Lovallo e Carmine Todisco. L'ingresso è libero, ci sarà una colletta per il Sermic. Poi venerdì 11 settembre il Monatverein organizza la Monatsschlager Party. Si inizia alle ore 17 e durerà fino alle ore 1 di notte. Questo evento è organizzato dal Monatverein. Poi sabato 12 settembre si celebra la giornata europea del patrimonio. Per chi si interessa, il Amt für Denkmalpflege und Archäologie. Nel corso di tutta la giornata, dalle ore 9:30 fino alle ore 16, si possono visitare i monumenti con le guide turistiche. Attenzione, il numero di posti per molte delle visite guidate è limitato. Si consiglia di effettuare la prenotazione con anticipo tramite il sito web kulturerbe-entdecken.ch. Invece sabato 19 settembre ci sarà a Schaffhauser e dintorni la Notte dei Musei 2026 con inizio alle ore 17 fino a mezzanotte. E se siete curiosi guardate il sito www.museumsnacht-hegau-schaffhausen.com e tutte le informazioni si trovano su questo sito anche in altre lingue. Bene, ho parlato di nuovo tanto. Adesso è il momento di settembre con 2 settimane.

E loro erano Trigno insieme a Ermal Meta con Irrecuperabile. E sì, siamo arrivati già al termine della prima ora di Italo Moonout. Adesso ci fermiamo per le news di Radio Moonout, ma mi raccomando, non andate via. Vi aspetto subito dopo insieme ai miei ospiti, Antonio Gentile, insieme ai figli Matteo e Tommaso Gentile, padre e figli del bar al taglio by Don Capello di Sciaffusa. Con loro parleremo di questo originale progetto che unisce il piacere di un buon caffè e dell'ospitalità italiana all'arte del parrucchiere e del barbiere. Restate con me perché vi aspetta una chiacchierata ricca di curiosità, sorrisi e tanta italianità. Io sono Miriam Colacicco e questo è Italo Moonout. Ci ritroviamo tra pochissimi minuti, sempre qui su Radio Moonout. Solo qui, solo ora, Italo Moonout su Radio Moonout.

0: È il più grande spettacolo che c'è con me, con le hit e ricordi sempre con me. È festa ogni volta che accendi Radio Moonot, c'è Italo Moonot.
1: Dimmi che sei pronta. Guarda il sole che cade.
2: Bentornati all'ascolto di Radio Moonot. Riparte adesso la seconda ora di Italo Moonot. Al microfono, come sempre, ci sono io, Miriam Colacicco, e anche in questa seconda ora non mancherà la fantastica musica italiana. Una bella storia, tante emozioni e naturalmente Good Vibes. Quindi restate con me perché abbiamo ancora tanta strada da fare insieme. E questa sera, anzi, questa seconda ora, voglio presentarvi

0: microfoni. Benvenuti a Italo Munoz.
1: Buonasera, grazie.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Antonio e Tommaso, grazie davvero di essere qui con me questa sera. Purtroppo Matteo non si

0: Ok, allora la canzone appena ascoltata, Cucù Marì di Napoleone, racconta il delicato passaggio dell'infanzia alle prime emozioni. La spiaggia diventa una nave pirata e l'estate si trasforma in un'avventura, mentre i giochi lasciano pian piano spazio ai primi sentimenti e alle prime timidezze, evocando questa bellissima sensazione di nostalgia felice. E vi ricordo che proprio a giugno di un anno fa avevo avuto il piacere di intervistare qui a Italo Moonot a Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore di origine campane trapiantato a Torino. Davide ed io ogni tanto ci sentiamo ancora via WhatsApp, anche semplicemente per chiedere come va la vita. E questo a me fa sempre molto piacere, perché dietro alla musica ci sono le persone, le storie e anche i rapporti che nascono attraverso questo hobby in radio. Il suo ultimo singolo, Cucù Marì, è in rotazione nelle radio e questa sera lo avete ascoltato anche qui a Italo Moonot su Radio Moonot. E chissà, magari questa canzone vi ha fatto tornare per qualche minuto bambini con il profumo dell'estate e quella nostalgia felice che a volte è davvero una bella cosa.
1: Uno, due, tre, alza!
0: Alza il volume e ascolta Italo Moonot. Prima di cominciare a conoscere meglio questa realtà del Al Taglio by Don Cappello di Antonio Matteo e Tommaso Gentile, vi ricordo naturalmente il numero WhatsApp di Radio Moonot, che è lo 079 633 44 22. Potete scrivermi, mandare i vostri messaggi e rimanere in contatto con me anche attraverso la app di Radio Moonot, che potete scaricare cercando semplicemente Radio Moonot. E naturalmente potete ascoltare la radio in diretta e riascoltare tutte le trasmissioni, anche questa direttamente dal sito di Radio Moonot. Prima di iniziare con Antonio e Tommaso Gentile, ora ascoltiamo il fantastico brano di Emma featuring Fabri Fibra con Antidroga. Stai ascoltando Italo Moonot, ricordatelo sempre.

0: Che bellissima canzone. Emma featuring Fabri Fibra, Antidroga. E adesso veniamo ai nostri ospiti. Il bar Al Taglio by Don Capello è una realtà nuova qui a Sciaffusa, nata lo scorso 5 giugno. Un progetto particolare perché mette insieme due mondi. Da una parte il bar con il papà Antonio e il primogenito Matteo e dall'altra parte il mondo dei capelli. C'è Tommaso, the second one, che è parrucchiere per donne e uomini e anche barbiere. Un progetto di famiglia che dopo quasi 3 mesi dall'apertura vogliamo conoscere un po' meglio. Vogliamo sapere com'è nata questa idea, come sta andando, chi sono Antonio, anche se non ci sta Matteo, anche vogliamo sapere chi è Matteo e Tommaso, ma anche conoscere il loro lavoro, le loro passioni e naturalmente il rapporto tra padre e figli quando si lavora insieme. Allora Antonio e Tommaso, partiamo subito e proprio dall'inizio, dal progetto. Antonio, sì. Inizio con te. Come stai?
1: Io sto benissimo, grazie. Dopo una giornata di lavoro sto benissimo.
0: Sì, ci credo. Allora, com'è nata l'idea di creare questo spazio che unisce il bar e il settore della cura dei capelli?
1: Questa idea l'avevamo già da tempo, veramente. Cominciamo da quando mio figlio Tommaso ha scelto di fare questo mestiere come parrucchiere. E pensavo sempre di fare qualcosa con la famiglia. Infatti, quando erano più granducci, con un buon bicchiere di vino, ci siamo seduti e abbiamo scelto di fare qualcosa di nuovo a Sciaffusa. E ci siamo riusciti.
0: Tommaso, tu come hai vissuto la nascita di questo progetto? È stata un'idea che hai condiviso subito con tuo padre? Con questo bicchiere di vino a tavola.
2: Sì, infatti, come ha detto mio padre, dal primo giorno che ho aperto il mio salone Don Capello, che è venuta questa idea con lui insieme, volevamo aprire qualcosa di piccolo e poi
0: è arrivato questo, sì. Una cosa abbastanza grande,
2: abbastanza
0: vero?
2: Grande, sì.
0: Però c'è posto, è bello grande per avere posto per questa cosa così speciale.
2: Giusto,
1: sì.
0: Antonio, perché avete scelto proprio il centro storico di Sciaffusa per realizzare questo progetto?
1: Io ho scelto questa località perché veramente non conoscevo molto Schaffhausen, perché ho fatto gli ultimi 20 anni in un'azienda qui in Svizzera e non c'avevo tanto tempo per muovermi, ma gli ultimi mesi sono uscito di più, ho guardato la località, mi interessava tantissimo e per la fontana, veramente, perché il posto è veramente fantastico.
0: È vero.
1: Sì.
0: E Tommaso, il nome Don Capello, da dove nasce? C'è una storia dietro questo nome?
2: Sì, c'è una storia. La storia inizia con i miei amici, che io... A me mi piace mangiare, mi piacciono mangiare i panini e tutto. È uscito questo nome Don Panino.
0: Ah.
2: Dopo che abbiamo scherzato e tutto, ho detto dai ragazzi, apro un salone, un amico mio buono mi ha detto lo devi chiamare Don Capello, e così è nato il nome Don Capello.
0: Non erano i miei nipoti a darti questo suggerimento?
2: No, ma c'erano anche loro.
0: C'erano?
2: Anche loro. Sì.
0: Ah, vedi?
1: Okay. E io mi dovevo chiamare Don Panino.
0: No, veramente?
2: Sì, era questa l'idea prima, sì.
0: Beh, comunque anche molto simpatico,
1: sì.
0: Veramente. Allora... adesso parliamo già del bar. Antonio, ci racconti il tuo percorso, che cosa facevi prima di arrivare a questo progetto?
1: Allora, io lavoravo in un'azienda, appunto, come dicevo prima, 20 anni come responsabile di un'azienda in Svizzera, e poi col percorso che abbiamo fatto, parlando con la famiglia, con i miei figli, col progetto che avevamo in mente, abbiamo scelto che io ho lasciato il lavoro e ci siamo concentrati tutto per questo progetto.
0: Avete proprio rischiato.
1: Ho rischiato,
0: proprio,
1: sì.
0: Vi siete buttati.
1: No risk, no fun.
0: È vero. E uno di voi due sicuramente può rispondere per Matteo. Matteo, lui cosa faceva prima di arrivare a questo progetto insieme a te, Antonio, e a te, fratello, Tommaso?
2: Sì.
0: Chi di voi due vuole rispondere?
2: Faccio io. Matteo faceva il bianchino, ha fatto l'apprendistato da bianchino, dopo ha lavorato per 3-4 anni da bianchino anche, e poi lui ha detto se aprite questa cosa ci voglio essere anch'io, e per noi era
0: chiaro,
1: era chiarissimo,
2: sì.
0: Eh sì, Va benissimo questa cosa. E che tipo di atmosfera volete creare nel vostro bar? Cioè, che cosa deve trovare una persona quando entra da voi? Che anch'io ero una di queste persone, che poi alla fine, wow!
1: Io. Allora, io vo voglio creare
0: Come volete?
1: un'atmosfera familiare che la gente si deve sentire a casa. E noi ce la stiamo mettendo veramente, veramente tutta.
0: Sì, ma questo si vede, si sente, c'è proprio calore, è bellissimo.
2: C'era questa idea di portare l'Italia a Sciaffusa. Secondo me non è facile, però, come ha detto papà, ce la stiamo mettendo tutta.
0: E sono passati quasi 3 mesi dall'apertura. Com'è stata la risposta del pubblico? È andata come la immaginavate?
1: Domande per me?
0: Chi vuole?
1: Sì, no, è andato veramente benissimo. Also, io mi aspettavo un'altra partenza veramente,
0: Più
1: ma sono
0: dura.
1: contentissimo che la gente ha accettato questa cosa, non solo gli italiani, ma anche i svizzeri e gli stranieri, e sono contentissimo veramente.
0: È vero, io ho tante amiche che mi ricordo, perché non è tanto tempo fa, è tutto un po' spontaneo, siamo venuti
1: Sì.
0: e ho fatto conoscere anche a loro che non sono svizzere e loro portano i loro mariti, i figli. È una cosa veramente bella. E c'è una specialità di un prodotto, magari un momento della giornata che sta conquistando particolarmente i vostri clienti?
2: Sì, io direi la pizza al taglio. È proprio quella cosa che volevamo fare dall'inizio, portare la pizza al taglio de Roma a Sciaffusa. Penso che ci siamo riusciti. È un po' diversa di tutte le altre pizze, non c'era ancora, e la gente reagisce fantasticamente.
0: Sì, è vero. E qual è stata fino ad oggi la soddisfazione più grande da quando avete aperto? C'è un bel ricordo già che potete raccontare?
1: La soddisfazione è stata dal primo giorno, veramente, fino a prima.
0: Fino a prima.
1: Sì, perché la mia soddisfazione è vedere la gente che è contenta, che è felice, che mi fa i complimenti a tutti noi, e questa è la mia soddisfazione.
0: Bellissimo. Ok, allora il primo round l'abbiamo fatto, adesso ascoltiamo la canzone di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana.

0: Bene, siamo di nuovo in studio e continuiamo con i miei ospiti, Antonio e Tommaso Gentile. Tommaso, veniamo al tuo mondo. Quando hai capito che volevi diventare parrucchiere?
1: Per tanto tempo io non sapevo cosa volevo fare nella vita, ho provato un po' di tutto. Alla fine ho pensato, voglio guardare cosa fa mio zio Vincenzo, che è parrucchiere da più di 20 anni qua a Sciafusa, e sono andato a provare il parrucchiere e dal primo giorno in poi mi è piaciuto e volevo realizzare il sogno di avere il mio salone, e 9 anni dopo adesso al mio fianco c'è mio zio, che lavora con me.
0: Oh, salutiamo zio Vincenzo
1: Salutiamo zio
0: allora.
1: Vincenzo.
0: E possiamo anche salutare tutti i vostri,
2: Sì, tutta la
0: tutta
2: famiglia.
0: la
2: Sì,
0: famiglia,
2: sì.
0: le persone che lavorano con voi, che
2: Sì,
0: sono
2: il nostro
0: anche
2: team al taglio,
0: tanti, sì, sono tutti
2: la mia
0: gentilissimi.
1: bellissima ragazza, tutti
0: Chi?
1: quanti, la mia bellissima ragazza,
0: Non vuoi fare il
1: la
0: nome?
1: mamma, Aurora,
0: Ok,
2: tutti,
0: ok.
2: anche per la mia ragazzina Carolina.
0: Siamo ancora, parlo ancora con te Antonio. No, scusa Tommaso. Che cosa ti piace di più del tuo lavoro? La parte creativa, il rapporto con le persone, oppure vedere il risultato finale?
1: Di questa cosa ne parlo ogni giorno con i clienti, dico sempre più o meno le stesse cose. Mi piace conoscere tanti tipi di persone, tante personalità, e soprattutto mi piace che dopo 30-40 minuti io vedo il risultato e non devo aspettare a fine mese per vederlo, lo vedo subito.
0: E vengono più uomini o più donne da te?
1: Da me più uomini,
0: Ah, e da zio
1: da zio
0: Vincenzo?
1: Vincenzo tutti e due, sì.
0: Ah,
1: Sì,
0: ok.
1: giusto.
0: E tu fai anche il barbiere. Quanto è cambiato negli ultimi anni il modo in cui gli uomini vivono la cura dei capelli e della barba?
1: Sì, io faccio il barbiere, era proprio quello il motivo perché ho iniziato questo lavoro. E penso che ho iniziato in un momento proprio giusto, perché l'uomo non è più come prima, l'uomo vuole farsi i capelli ogni settimana, vuole essere chic pure lui, quindi per me era il momento giusto, dico, per iniziare questo lavoro.
0: Ok, adesso delle domande per il padre e i figli. Allora, Antonio e Tommaso, Matteo non c'è, però è
2: Si è
0: incluso a
2: salvato, si è
0: questo. Si è
2: salvato.
0: salvato, sì, è incluso nelle domande, però faccio Antonio e Tommaso. Lavorare insieme è sicuramente una bella esperienza, ma immagino che non sia sempre semplicissimo. Chi dei tre è il più preciso e perfezionista?
2: Devo rispondere io?
0: Come vuoi.
2: È facile, io.
0: Ah, è vero?
1: Sì.
0: Chi dei tre ha più pazienza con i clienti?
1: Devo rispondere io?
2: Sì.
1: Facile, io.
0: Ok. E soprattutto, riuscite quando tornate a casa a non parlare sempre di lavoro?
1: No.
2: Diciamo che fortuna nella sfortuna, perché come sai, Tommaso e Matteo sono già grandicelli e abitano con le ragazze, diciamo. Però c'è sempre quel momento che parliamo di lavoro, quando ci troviamo a casa insieme, sì.
0: Ok, ma è normale.
2: Penso anch'io che è
0: Dovevo fare
2: normale, sì.
0: questa domanda
2: Sì,
0: perché è
2: certo.
0: speciale la
2: Sì.
0: situazione per quello. Bene, adesso ascoltiamo un'altra canzone che è Vess Cross featuring Fra Quintale. La canzone si intitola Scarabocchi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ami.

0: Bene, siamo di nuovo qui e parliamo adesso del futuro. Antonio, quali sono i tuoi progetti per il bar al taglio by Don Capello? C'è qualcosa che vorresti aggiungere o sviluppare?
1: Il mio futuro lo vedo qui a Schaffhausen, con la mia famiglia, e creare sempre qualcosa di nuovo, crescere, sbagliare e crescere, e soprattutto soddisfare i nostri clienti.
0: Ok, Tommaso, per quanto riguarda il tuo lavoro di parrucchiere e barbiere, hai qualche progetto o sogno professionale per il futuro?
2: Sì. Sicuramente il sogno è che vada bene come è andato adesso per sempre. E vorrei aggiungere uno o due che lavorano da me, così forse un giorno invece di 6 giorni posso lavorare 5,
0: Sì,
2: però questo in futuro.
0: si deve prima un pochettino fare l'esperienza e
2: Giusto.
0: vedere come vanno le cose, e
2: Giusto.
0: di sicuro arriverà anche questo
2: Sì.
0: momento. E domanda a tutti e due: se guardiamo un po' più avanti, dove vi piacerebbe vedere questa vostra attività tra qualche anno? Sempre a quel posto oppure
1: No,
0: più al
1: no.
0: centro, nel senso più direzione Frohnbachplatz?
1: No, no, a noi piace quel posto, per questo l'abbiamo scelto e il nostro futuro lo vedo là.
0: Bene, avete anche fatto tanto
1: Sì,
0: lavoro, vero?
1: tanto lavoro, sì.
2: Sì, il futuro lo vediamo lì e sicuramente parlo anche per il mio fratello Matteo, il futuro vediamo che io e lui siamo un po' più presenti nel salone, così papà un giorno forse si può rilassare anche un pochettino.
0: Sì, vero. Hai lavorato tanto, vero, in questi...
1: Questi ultimi 30 anni, sì.
0: Sì, ma questo periodo è anche stato molto
1: Molto intensivo.
0: intenso. Non avete fatto neanche le vacanze
1: No, no, io
0: d'estate,
1: no, io
0: vero?
1: no. Per quest'anno no, veramente non mi passa neanche per la
0: Sì,
1: mente.
0: è passato,
1: Sì,
0: vero?
1: è passato perché troppi impegni, troppe responsabilità e
0: Ok.
1: rimandiamo al prossimo anno.
0: Sì, certo. Voi avete fatto questa esperienza di avere tutti i giorni aperto, 7 giorni su 7,
1: Sì,
0: vero?
1: all'inizio, sì.
0: All'inizio. E adesso come sono gli orari?
1: Adesso l'orario sono dal lunedì, almeno da me, dalla caffetteria, sono dal lunedì al giovedì, dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera. Il venerdì e il sabato fino a mezzanotte. E la domenica abbiamo, dopo l'esperienza che abbiamo fatto, dopo 2 mesi e mezzo, abbiamo scelto di fare un giorno di riposo.
0: E questo giorno di riposo pensate che rimane o avete in mente di fare praticamente la stagione
1: Sì, faremo
0: estiva?
1: la stagione estiva, proviamo con la stagione estiva e poi in inverno riproveremo anche ad aprire la domenica per un periodo e poi
0: E
1: vediamo.
0: poi si vedrà.
1: Sì.
0: Sì, perché è giusto che si fanno queste prove, perché così si fa l'esperienza. Anch'io ho un studio di massaggio. E io anche all'inizio ho lavorato giorno e notte, praticamente il sabato, la domenica, e poi ho potuto vedere anch'io come vanno le cose. E adesso ho i miei orari anche.
1: Io
0: È
1: sto
0: giusto?
1: caricando la batteria adesso, vediamo,
0: Bravo.
1: forse settembre, ottobre.

0: Sei carica.
1: Ok, si caricherà. Altra domanda di progetto che non ho scritto per le domande per prepararvi.
0: Sì.
1: Voi avete anche un programma che farete ogni ultimo sabato del mese,
0: Sì.
1: vero?
0: Sì. Cominciamo questo sabato, che è il 29 agosto. Per la prima volta faremo il giro pizza con
1: Ok.
0: karaoke.
1: Wow,
0: Sì. E
1: che bello.
0: poi ci sarà il primo venerdì del mese con il Feos Friday,
1: Sì.
0: con sorprese, cocktail e DJ.
1: Sì. Avete anche un barista, vero?
0: Sì.
1: Adesso che ha
0: Cominciato da
1: iniziato.
0: noi un barista il 1 agosto,
1: Sì.
0: Amedeo, salutiamo Amedeo,
1: Tanti
0: salutiamolo.
1: saluti.
2: Piace
1: L'ho
2: infatti.
1: promesso che lo salutiamo.
0: Ma te l'ha detto lui,
1: Me l'ha detto.
0: eh?
1: Certo. Io sarà sicuramente una cosa anche molto
0: Sì.
1: molto bella e alla gente piacerà di sicuro. E il caffè, il vostro caffè è Illy,
0: Sì.
1: vero?
0: Un nome, una garanzia.
1: Si dovrebbe fare la pubblicità.
0: Sì.
1: E per le persone che ancora non vi conoscono nel senso sui social, com'è il vostro sito del social? Come si chiama?
2: Il nostro sito si chiama Altaglio Schaffhausen su Instagram e il mio sito è Don Capello Salon.
1: Ok,
2: Sì.
1: bene. Adesso sto alla domanda finale. Antonio, se dovessi descrivere il bar al taglio by Don Capello con una sola parola, quale sarebbe?
0: Famiglia.
1: E tu, Tommaso, con una sola parola, come descriveresti il tuo lavoro?
2: Passione.
1: Ok, mi piace. E per concludere a tutti e due, per chi ancora non è venuto a trovarvi, perché dovrebbe entrare una prima volta da voi?
0: Già per l'atmosfera familiare che ci abbiamo, l'atmosfera italiana. Poi per le nostre pizze, le focacce, sempre perché facciamo sempre qualcosa di nuovo e appunto da questo mese cominciamo con la prima serata che facciamo l'ultimo mese, l'ultimo sabato del mese con il karaoke e il giro pizza. E
1: Ok, bene.
0: tanti cocktail.
1: E tanti cocktail, così le persone se ne vanno belle, belli tutti sciaccherati a casa. Bene, allora, prima di lasciarvi c'è ancora una cosa che voglio chiedervi. Avete scelto insieme una canzone di Vasco Rossi. Perché proprio questa canzone e soprattutto a chi la dedicate?
2: Allora, abbiamo scelto questa canzone perché in famiglia Vasco è sempre Vasco. C'è mia mamma che è pazza per Vasco e mio zio
1: Ok,
2: Vincenzo anche, lo salutiamo
1: anche.
2: di nuovo. Da lui e da lei viene questa passione. E abbiamo scelto questa canzone, la dedichiamo proprio a mia mamma, Una vita spericolata, perché con me, mio fratello e mio papà aveva e avrà ancora una vita molto
0: Ok. Molto
2: spericolata.
0: spericolata.
1: Ok, bene, avete anche una bambina, vero?
0: E mia figlia Rosa, che salutiamo,
2: Salutiamo
0: Rosa.
2: anche a Rosa.
1: Ok, salutiamo a
2: Sì.
1: Rosa. E domenica è stata Santa Rosa. L'avete nominata? Lo sapevate?
2: No.
1: No?
0: Dice sì.
2: Mamma sì,
1: Mamma sì. Ok, comunque, auguri anche per quando è
2: Auguri,
1: stata
2: Rosa.
1: domenica.
0: È perché sono molto spento nel mio giorno di
1: Tu
0: riposo.
1: chiedi a me, io te lo dico.
0: Va
1: Bene, allora Antonio e Tommaso, grazie davvero per essere stati
0: Grazie a te.
1: con me a Italomune per averci raccontato non soltanto il vostro lavoro, ma soprattutto il progetto e la passione che ci sono dietro. Salutiamo anche a Matteo, che purtroppo non ha più potuto venire, ma sappiamo che ci sta ascoltando insieme alla mamma e alla sorella. Mi sa anche con la compagna, e Matteo presto diventerà papà, vero?
2: Giusto, sì.
1: Ok, anche la tua compagna sta ascoltando?
2: Sì.
1: Salutiamo anche Aurora. Io vi voglio dire che siete stati
3: Bravo! Bravo! Bravo!
1: stati
0: Grazie.
1: bravissimi e vi auguro davvero tanta fortuna per questa vostra avventura e naturalmente buon lavoro. Grazie che siete venuti qui.
4: Grazie.
1: Ok, e adesso vi faccio ascoltare Vasco Rossi. con Vita Spericolata e subito dopo un'altra fantastica canzone italiana. Sono già le ore 20:40. Buon ascolto con Italo Munot e Miriam Colacicco.

E loro erano prima stanza a destra con L'unico ricordo e prima ancora Jovanotti featuring Samurai J, Le foglie di tè. Dal 24 luglio è in rotazione radiofonica Scusa Caterina, il nuovo brano di Primogenito, cantautore romano classe 2004. Spesso non si abbandona la propria casa o quella persona perché si finisce per diventare accondiscenti. È una scusa alla mia casa e a Caterina per non aver interrotto subito la relazione quando era il momento.

con carré. In napoletano la parola carré significa cadere. Nel brano omonimo dei Nugenea il titolo descrive la fragilità umana, la paura di perdere l'equilibrio e lo smarrimento di fronte alle incertezze della vita. Il duo trasforma questa vertigine in energia e ballo, usando la musica come una festa per sostenere

quasi alla fine della seconda ora di Italo Moon Hot. Un grande grazie per i vostri complimenti, il vostro calore e l'affetto nei miei confronti. Grazie per aver apprezzato queste due ore in cui posso andare in onda in lingua italiana qui a Radio Moon Hot con Italo Moon Hot. Prima di calare questo mio sipario, vi lascio con un pensiero del profumo del buon caffè al bar. Il profumo del caffè è il modo che hanno certi bar per dire benvenuto. Vi auguro una bellissima settimana piena di sorrisi e di serenità, sempre accompagnata dalla fantastica musica italiana qui su Radio Moon Hot con Italo Moon Hot. Vi saluta Miriam Colacicco che vi augura una notte di polvere di stelle, buona vita e siate buoni con il prossimo. Il prossimo appuntamento insieme a me con Italo Moon Hot sarà martedì 22 settembre dalle ore 19 alle ore 21. Vi aspetto. Grazie di cuore per essere stati con me. Buona settimana, buona musica e bye!